0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
4: Radio.
1: Radio.
4: Radio.
1: Radio.
5: Radio.
1: Radio.
6: Radio.
1: Radio.
7: Radio.
8: Radio.
9: Radio.
10: Radio.
11: Radio.
12: Radio.
13: Radio.
14: Radio.
15: Radio.
16: Radio.
17: Radio.
18: Radio.
19: Radio.
20: Radio.
21: Radio.
22: Radio.
23: Radio.
24: Radio.
25: Radio.
26: Radio.
27: Radio.
28: Radio.

Bello. Yo belli carli che non mi sono messo un malo umano pure meglio su cheru. Si ne mi racchetti quelli. Samuel. Cadì il medico ora. Yo belli ne hanno fatto un incombitivo o radiali. Io non è degno niente. E non come no. E non avere morto. O belli non si mi tingì. Come chiamen vorno.

reggae di Sicilia è il peggiore attacco. Mi viene già un po' io, mia cana una già tiro. Eno. O mio viante già un po' io, o mio viante già un po' io. Mia cana, a cana volo ma già tiro, o tiro qua non già c'è che chi la gi. Mio viaggio a coi, ninga gara ne kofu no akeji ajimi, kane e

Bere kamo, bere tingoma, tini no bere ta, tainu mi olo damba gidiera.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.

0: Yo chico mi guaco, al horro. Ugiani non è vero noi. Non li formo.
1: Vero, non mi vero.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu koli ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu koli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nacchio non vera come. Mary. Mai non per di notti, Mary, come lo va mobba di mattina, gini mi la resi u colin. Aci u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nacchio non vera come. Aia, nacchio non vera come. No margona Aki u kolin tichara enu maro en marchi char gulli con worke na town Pardon

0: bang rani yetu po yu ningolo kubdankie yunge account
1: E.T. Winyo or radio E.T. Winyo or radio.